0: fare tutto, fare.
1: Facciamo finta che tutto male, tutto male.
2: Tutto papi, accendi, mi va bene, tutto papi.